0: Zibaldone, un programma in italiano non solo per italiani. In onda tutti i venerdì su Radio Contrabanda a Barcellona.
1: E buon pomeriggio, ben ritrovati. Nuova puntata di Zibaldone e anche ultima puntata della stagione. Cosa ci ascoltiamo quest'oggi?

0: Vabbè, luglio, forse insomma siete coscienti che noi più o meno in queste settimane, se non è la seconda e la terza di luglio, da parecchi anni, ma quanti anni sono, ci ascoltiamo questa canzone o almeno un frammento. Perché? Beh, lo faccio dire al nostro ergonomico Banzo. Banzo, bentornato innanzitutto a Zibaldone, buon pomeriggio, spiega tu ai nostri ascoltatori, ma secondo me lo sanno già, perché abbiamo cominciato con questo frammento di Riccardo Del Turco.
1: Buon pomeriggio Steven, buon pomeriggio a tutti, è un autentico segreto di Pulcinella, anzi fatico a classificarlo come segreto a questo punto, perché andiamo a chiudere la stagione, come hai detto anche tu, e lo facciamo aprendo una nuova edizione delle canzoni dell'estate, che sono un po' il nostro commiato, la nostra chiusura standard, anche se forse credo che in una delle primissime edizioni non sia stata l'ultima puntata, dovrei andare a controllare, ma ormai da molto tempo è così, continuiamo con questa tradizione, questa è una tradizione che va bene. Ci sono altre tradizioni che piacciono meno, tipo Dio, Padre e Famiglia, ma questa è ok, quindi è l'edizione numero 9, pensate. E io ho ancora la sensazione che si potrebbero trovare canzoni per moltissime edizioni, perché l'estate fa impazzire la gente e credo che sia la stagione che gode del miglior ufficio stampa in assoluto. So che tu la ami, io meno.
0: Lo
1: abbiamo
0: so.
1: Cominciato con Luglio di Riccardo Del Turco, ormai un frammento perché è probabilmente la canzone più trasmessa della storia di Zibaldone. Cosa possiamo dire su Luglio di Riccardo Del Turco?
0: Abbiamo detto tutto.
1: Sì, esatto, niente. Io credo che ormai anche in Sud America sappiano che è una delle tue canzoni preferite. E quindi
0: andiamo avanti.
1: Andiamo avanti con canzoni che invece non abbiamo mai trasmesso, perché è giusto così.
0: Esattamente, quindi questa nona edizione delle canzoni dell'estate per la chiusura di questa stagione 2025-26 di Zibaldone. Andiamo davvero con il primo brano. 7 anni dopo Luglio di Riccardo Del Turco, in quel caso era il 68, il brano che ci ascoltiamo adesso invece uscì nel 75 e andiamo oltre Alpe. Claude François, Pourquoi pleurer sur un succès de te. Questo è il brano e poi ne parliamo insieme anche al nostro Fausto.

0: Sì, era il 75 questo successo di Claude François, insomma un nome mitico del pop francese. Fausto, bentornato a Zibaldone per questa nona edizione delle canzoni per l'estate. Raccontaci un po' tu qualcosa su questo brano.
1: Ciao Steven, buon pomeriggio a tutti. Ma sì, questo l'abbiamo inserita perché all'inizio, perché in un certo senso è una meta canzone, perché è una canzone che parla di canzoni dell'estate. Quindi no, ne abbiamo fatto, questo è il nono volume, sì. Abbiamo trasmesso in tutti questi anni canzoni che erano stati proprio successi prodotti durante l'estate, e qui abbiamo Claude François che ci parla di un retroscena, come dire, questa canzone dell'estate ascoltata mesi dopo, anni dopo, quando l'amore è finito, che significato ha? E infatti parla di questa, di questo uomo che ritrova la sua ex fidanzata in lacrime in un bar alla stazione mentre piove e riascolta il jukebox in un suo vecchio successo dell'estate e si chiede: ma perché piangere per un successo estivo?
0: Sì.
1: Dopo aver riconosciuto la sua voce. Ed è stato uno dei tantissimi successi di François, tra l'altro uscito non in estate ma in autunno, quindi ironia della sorte, ma lui di successi estivi ne ha avuti veramente un'infinità. Parliamo nel 67 di Comme d'habitude, che poi diventerà col testo di Polanka My Way, quindi un successo planetario, venduto in tutto il mondo, interpretato da Elvis, da Frank Sinatra, quindi un autore di grandissimo successo, però che non farà moltissimi altri successi dopo questo brano, perché nel 78 perderà la vita in un modo assurdo. Adesso leggevo su Wikipedia, non mi ricordavo i dettagli, perché praticamente con un incidente domestico, aveva le mani bagnate, tocca un filo elettrico che praticamente gli genera una scossa mortale. Quindi abbiamo perso quasi giovanissimo un autore anche atletico, lui era anche attore, ballerino, fotografo, quindi davvero un artista tutto tondo, e però tuttora ricordato e amatissimo in tutta la Francia.
0: Eh sì, è tantissimo. Noi adesso facciamo un passo indietro, andiamo all'inizio degli anni 60, più precisamente nel 63, quando uscì questa Femmine d'estate di Daisy Lumini, che immagino che ai più non dirà nulla, ma dopo ve lo raccontiamo noi chi è.

0: secondo me molti ascoltatori, insomma, questo arrangiamento gli ha ricordato un po' di cose, no Fausto? Io comincerei da qui prima di parlare di chi è stata Daisy Lumini, che molti probabilmente non conoscono, ma ha fatto tantissime cose.
1: Sì, l'arrangiamento è Morricone al 100%, e infatti è proprio di Ennio Morricone, che siamo all'RCA inizio degli anni 60, produceva a ripetizione successi pop, parliamo di collaborazioni con Paoli, ne abbiamo parlato anche di recente, con Endrigo e quanti altri. E fra l'altro avrete notato un po' nell'arrangiamento qualche cosa che anticipa il western, no? Spaghetti western con Sergio Leone, e infatti l'anno dopo, qui siamo nel 63, nel 64, per un pugno di dollari, il buon Morricone, pressato dalle tempistiche e anche dalla scarsità di fondi, recupera molti arrangiamenti dai suoi brani pop per fare quella colonna sonora. E invece, passando a parlare di Daisy Lumini, fiorentina, ecco, lei è un nome purtroppo poco ricordato, in parte dimenticato, e pensare che è stata probabilmente la prima cantautrice italiana, più o meno si condivide il primato con Maria Monti, più o meno negli stessi anni, parliamo di fine anni 50, autrice di buon successo, di canzoni per Mina, per Milva, quindi autrice anche per altre voci femminili, e successivamente si è occupata di canto popolare per diversi anni, di recupero della tradizione toscana, insieme con Beppe Chierici, che è stato per molti anni il suo compagno, colonne sonore, fischiatrice, virtuosa del fischio melodico. Se sentite dei fischi nelle colonne sonore di Morricone, di altri compositori, spesso è proprio la sua voce. E quindi, e poi infine della sua vita, soprattutto collaboratrice con Berio e comunque con compositori contemporanei, e soprattutto come autrice proponeva un'immagine della figura femminile anticonformista e alternativa al modello convenzionale borghese, come sentite anche in questa Femmine d'estate, che è un pezzo secondo me molto molto avanti, purtroppo non troppo ricordato. Può essere anche che, non so, la sua triste fine, purtroppo si toglierà la vita d'estate, fra l'altro nel 93, insieme al suo marito, che è un attore purtroppo ormai malato da tempo di tumore, gettandosi da un viadotto nel Mugello, nella zona dove vivevano, e quindi forse anche questa tragica fine avrà un po' influenzato il recupero, però secondo me merita assolutamente di essere riscoperta.
0: Assolutamente, noi rimaniamo negli anni 60, però andiamo ad ascoltarci dall'Italia, viaggiamo un po' e troviamo i Monkees con questa Door into Summer. Eccola qua, un po' di altri ritmi.

0: questa porta verso l'estate. Questa canzone ha una storia bella per i riferimenti letterari, ma in realtà anche per il testo. Ma poi, Banzo, possiamo partire da qui, anche da chi sono gli autori e un po' dalla loro storia. Autori, o meglio dire interpreti.
1: Sì, perché i Monkees forse sono la prima boy band della storia, nel senso, quattro ragazzi presi per l'aspetto, grosso modo immagino, per la loro contagiosa gioventù, per impersonare un ruolo, perché era il periodo d'oro dei Beatles, quindi si cercavano delle imitazioni. In particolare l'ispirazione era il film Hard Day's Night, nel quale il celeberrimo quartetto era impegnato in bizzarre avventure che un po' intralciavano la loro carriera di musicisti. Quindi a qualcuno venne l'idea di fare la stessa cosa negli Stati Uniti con questi ragazzini che sostanzialmente all'inizio non suonavano nemmeno. È anche una bella storia di emancipazione, perché a partire da questo quarto album, che appunto è del 67, Pisces, Aquarius, Capricorn and Jones Limited, già il titolo mi sembra molto personale per una boy band, quindi abbiamo la band che suona e ottiene una libertà creativa superiore, e questo è uno dei risultati. È un brano scritto dal cantautore Bill Martin, ha un titolo in comune, citavi i riferimenti letterari, con Robert Heinlein, scrittore celeberrimo di fantascienza, che firmò nel 56 un romanzo con questo titolo, che però parlava di viaggi nel tempo. Qui si interrompono le similitudini, perché la canzone è sostanzialmente un inno antimilitarista e anche un invito a abbandonare un po' la grettezza della materialità. Siamo nel 67, ecco, quindi lo spirito era un po' quello, per poter aprire questa porta verso l'estate, mentre Heinlein era risaputamente un autore di fantascienza fortemente militarista, non so, Starship Troopers per dire un titolo. Era sicuramente un esponente della fantascienza di destra, perché nel genere è sempre esistita una tensione fra queste due correnti. Quindi è curioso che comunque questo brano prenda in prestito il titolo da un autore che probabilmente l'aveva usato con uno scopo diverso, o perlomeno a partire da presupposti completamente alieni da quelli dell'autore del brano.
0: Noi adesso andiamo di nuovo negli anni 70, nel 72, e arriviamo in Spagna con questa Vacaciones de Verano della Formula 5 o Quinta.

0: Vabbè, una canzone, l'avete capito benissimo anche se non parlate lo spagnolo, molto leggera, niente a che vedere, Banzo, con il testo di prima, qui insomma siamo proprio a una canzoncina estiva.
1: Prima era pop, ma c'era un altro livello, un altro spessore, diciamo. Beh, la Formula Quinta però, Steven, io dico, per me è Formula Quinta sicuramente. Sì. La Formula Quinta ha proprio un marchio di fabbrica, di una leggerezza quasi esasperata, sempre prodigiosamente inoffensivi. L'altra sera stavo riascoltando La Fiesta de Blas, che è uno dei loro classici, dico, non c'è neanche volendo, cioè, non c'è, è una ingenuità quasi sovrannaturale, però diciamo a loro discolpa che comunque la loro storia, il momento più significativo della loro storia, si sviluppa negli ultimi anni del franchismo, fra il 67 e il 75. Quindi erano sicuramente gli anni in cui la pressione della censura era meno forte, però non era ancora un momento di libertà, la movida era molto di là da venire, quindi le canzoni pop dovevano parlare di queste cose qui, e sostanzialmente questa vacazione de verano, cioè vacanze estive molto semplicemente, abbiamo la descrizione dell'avvicendarsi delle stagioni, con la primavera che è meglio dell'inverno, che non piace a nessuno, a me sì, e poi arriviamo all'estate, che comunque è la stagione più bella, perché oltre per i meriti propri è anche la stagione ideale per coronare un sogno d'amore, perché ovviamente in queste canzoni inoffensive l'amore non può mancare mai, e potremmo fare un raffronto con il loro grande successo dell'anno successivo, 72 e 73, che è la mitica Eva Maria, che avevamo trasmesso, mi sembra, 5 anni fa. Sì. Ed è una canzone che in Spagna si ricorda molto, molto, molto di più di Vacaciones de Verano, e anche lì abbiamo l'amore, il sogno d'amore, però in Eva Maria finisce male, perché nonostante il tono sia sempre leggerino, ino, la protagonista, con su maletta de pieli, su bikini de Raya, cito a memoria, se ne va spietata, infrangendo il cuore del protagonista, che però canta tutto così, tutto sollazzante, quindi c'è un po' questo contrasto. Ma il pop era così. Il cantante della Formula Quinta era Paco Pastor, è tuttora attivo, è un asillo vecchietto, ho trovato il suo Instagram. Gli auguriamo ancora tanti anni di carriera, perché comunque ne ha già 77, e è in perfetta forma comunque, e continua a riproporre i suoi grandi successi.
0: Beh, è ovvio. E noi andiamo a ascoltarci un altro tema pop estivo, leggero, in questo caso in Italia, troviamo nel 75 Adriano Pappalardo.

0: Ha un bel groove estivo questa canzone. Lasciamo perdere il testo, però insomma, Faust, c'è qualcosa da raccontare su questo brano di Pappalardo, il cui titolo è ovviamente quello che avete sentito cantato dal coro continuamente, Chic Na Na Chic Na We.
1: Sì, un testo ovviamente nonsense in questo caso. Fra l'altro l'autore è Luigi Albertelli, che qualche anno dopo scriverà di robot che mangiano libri di cibernetica e insalate di matematica, quindi più o meno lo standard è quello. E gli autori sono lui, la musica di Tavernese, gli stessi autori che qualche anno dopo gli scriveranno Ricominciamo, che diventerà la canzone di Pappalardo, e lo fossilizzerà su questa immagine del macio, del duro che non deve chiedere mai, e che riproporrà, a parte qualche eccezione, fortunatamente negli anni 80 farà anche qualcosa di più synth pop. Mi ricordo un bel disco con i testi di Padella, quindi molto, ovviamente molto meglio di questo brano. Però invece qui siamo nella sua fase pop, canzone tipicamente estiva, un'avventura amorosa che si conclude in spiaggia, appunto perché il motel è troppo affollato. Quindi immagino la spiaggia non fosse quella di Rimini in alta stagione, questo possiamo solo supporlo. Però quindi Pappalardo al suo meglio. Il brano compare con questo suo arrangiamento che unisce un po' Nord e Sud America, c'è questo intermezzo di percussioni brasiliane, e che compare nel suo terzo album Mi Basta Così, che è il più noto per un altro brano, purtroppo te lo devo citare. Si tratta della del brano Ai miei figli che dirò, che era la cover non proprio riuscita di Knocking on Heaven's Door, uscito poi 2 anni prima, quindi il testo non era molto fedele, e effettivamente viene sempre ricordato come una delle peggiori cover italiane di sempre.
0: E le voci del coro erano quelle delle Baba Yaga, che in quel periodo lavoravano molto per la RCA, e magari qualcuno ricorderà anche per Nuvolari di Dalla. E andiamo a 1980, dove troviamo una band che si chiama The Durruti Column, ossia la colonna Durruti, con questa Sketch for Summer. Eccola qui.

0: qui abbiamo trovato un brano strumentale, come avete potuto sentire, un brano parecchio rilassato, da aperitivo, no? Al tramonto, banzo. Ma io comincerei però da il nome di questa band, che tra l'altro, insomma, non si può vedere per chi ci ascolta in radio, ma contiene un errore, ossia Durruti scritto con una sola R e due T.
1: Beh, tu infatti prima l'hai pronunciato bene, perché è più forte di te, ma ti capisco, anch'io faccio molta fatica a dire Durruti Column. Cosa vuoi che ti dica? È faticoso. Ed è una carriera lunghissima comunque, con questo errore di battitura, non so, di ortografia, perché siamo qua vicini quasi ai 50 anni di carriera. A breve uscirà il loro 28esimo album, quindi pensa un po'. Però non sembra che questo errore sia colpa di Vinnie Reilly, che è sempre stato l'anima, leader e la mente della band, ma risale ai Situazionisti, un fumetto volantino di 4 pagine firmato da André Bertrand e distribuito all'Università di Strasburgo durante delle proteste nell'ottobre del 66. Il titolo era Le Retour de la Colonne de Durruti, quindi lo stesso titolo che poi tradotto in inglese diventerà il titolo del primo album dei Durruti Column. Mi impappero tantissimo con questo errore, Steven. E Sketch for Summer è il brano di apertura, quindi uno dei loro primissimi, anche se non altro simbolicamente. E fra le 9 tracce c'è anche uno Sketch for Winter. È un gruppo, poi i Durruti Column sono un gruppo che vengono associati molto al New Wave, però come detto è un brano rilassato, è un brano quasi da aperitivo sulla spiaggia. Ma considerando i loro riferimenti ideologici, forse no, perché c'è Durruti e il loro secondo disco si intitola LC, cioè LC di lotta continua. Quindi insomma, cocktail sulla spiaggia non tanto, però rispetto alla New Wave avevano una fondamentale differenza, perché la New Wave è universalmente nota e amata da me anche per questo, perché aveva dei suoni, non quella commerciale, quella post-punk più incazzosa, secchi e spigolosi, e qui di secco e spigoloso non c'è veramente nulla, perché comunque anche lui ammette, Vinnie Reilly, di aver avuto una formazione musicale molto diversa rispetto a quella che era comune nei musicisti del primissimo post-punk, e quindi di quella parte di New Wave, perché se poi parliamo dei Duran Duran, certo, è già un'altra cosa, ecco. Sì, ma sì, io mi riferivo che ne so, ai Theater of Eight, per esempio, sì, che è tutt'altra cosa.
0: Andiamo avanti, Banzo, che siamo un po' in ritardo e vogliamo mandare in onda vari brani ancora per il nostro viaggio in questa non edizione delle Canzoni dell'Estate. Troviamo qui una cover incisa nel 99, una cover dei Beach Boys, Surfing USA, però gli interpreti sono i giapponesi Melt Banana.

0: Vabbè, diciamo che si poteva riconoscere questa cover, però Banzo, insomma, i Mel Banana, anche quando hanno fatto altri cover, insomma, le fanno molto proprie, ecco, per così dire.
1: Sì, perché è un gruppo che fa casino, fa tantissimo casino, quindi tutte le canzoni passano attraverso il prisma del casino, come ad esempio, non so, Tintarella di Luna o una irriconoscibile Showroom Dummies dei Kraftwerk, peraltro brevissima, ma andiamo fuori tema, qui parliamo di Beach Boys, non si può evitare di parlare di Beach Boys quando c'è l'estate di mezzo, e forse questa canzone Steve è stata incisa dal vivo negli Stati Uniti, perché fa parte di un live uscito nel 98, del quale se recita il titolo poi perdiamo 20 minuti di trasmissione, e credo fosse un omaggio alla cultura locale, dici? Poi magari suonavano in Minnesota, che ne so, però dire guarda, risuoniamo un pezzo dei Beach Boys perché questo lo conoscete, siete americani. E è abbastanza significativo dello stile dei Mel Banana, che è veramente noise, come ho detto circa 7 volte, però è molto più colorato, amichevole, gioioso del noise rock standard, che invece è cupo, plumbeo, è cartunesco ed è il suo bello. Poi c'è la voce di Yasuko, la cantante, che è acutissima, a volte al limite dello stridore, quindi completa il quadro, e sono ancora attivi, dicevo, in quasi 35 anni di carriera, più o meno. Hanno suonato a Barcellona da poco, ma era il Primavera Sound, quindi ciao. E sono rimasti in due, Yasuko e il chitarrista Agata. Io li ho visti 2 volte nella mia vita, ma questo non interessa agli spettatori. E passiamo al prossimo brano.
0: Eh sì, che tutti conoscerete, quindi non ve lo annuncio nemmeno. Eccolo qui.

0: all'epoca, diciamo, i Sex Pistols avevano di queste avventure, e quindi poche settimane dopo vanno a fare un giro a Berlino e si innamorano della città, nonostante la trovino piovosa e deprimente, però la trovano comunque molto meglio di Londra. Come dirà Lydon, essere a Londra in quel momento ci ha fatto sentire come se fossimo intrappolati in una specie di campo di prigionia, quindi la cosa migliore che potevamo fare era andarcene in un campo di prigionia dall'altra parte. Quindi, diciamo, precedendo di diversi anni Ferretti e soci, va a rifugiarsi sotto il patto di Varsavia. Quindi c'è questa voglia di andare oltre il muro e andare a fare una vacanza appunto nella Berlino Est.
1: Andiamo adesso un po' in avanti in realtà per quando esce l'album, il 92, con un'altra band mitica, i Talking Heads, e ci ascoltiamo questa Pop Cycle e dopo vi spieghiamo un po' di più su qualcosa su questo brano.

0: Prima ci siamo ascoltati i Sex Pistols, il loro disco, lo ricordavo prima, era uscito nel 77. Ecco, nel 77 uscì anche negli States l'opera prima dei Talking Heads, 77 appunto. E noi qui ci siamo ascoltati però, Fausto, un brano forse meno conosciuto, al di là insomma magari dei fan dei Talking Heads, che uscì come Outtakes, perché era un Outtakes e uscì più tardi, no? È un brano, però si sentono le sonorità dei primi anni 80.
1: Sì, in realtà il brano è dell'83, è Popsicle, quindi letteralmente ghiacciolo se non sbaglio, e era stato realizzato una versione demo nell'83, quindi per uno degli Speaking in Tongues, uno degli album più noti, più celebri della band, che fortunatamente rispetto ai Sex Pistols

0: Brothers di dischi ne ha fatta negli anni, ma che appunto alla fine del 91 si era sciolta, quindi nel 92 esce questa raccolta sia di successi e di outtakes, b-side eccetera, per appunto raccontare la storia della band. Una storia della band che fra l'altro David Byrne sta tuttora portando in giro insieme con i suoi brani solisti, fra l'altro credo che suoni stasera a Barcellona, se non ho letto male, quindi non perdetevelo se siete ancora in tempo, se non sono già finiti i biglietti. Io ho visto lo spettacolo 2 settimane fa in una delle date italiane, ve lo consiglio assolutamente, però ecco, in questo spettacolo non c'è questo brano perché appunto è una rarità, ha lo stile funk classico di Talking Heads, però usa nel testo, l'avrete sentito, riferimenti provocatori, quindi desiderio fisico, desiderio di spogliarsi, e si gioca sulle classiche immagini estive come la delizia al cocco per trasformarla in una fantasia per adulti sfacciata e giocosa, con il coro che costantemente ci ricorda che it's summertime.
1: Eh sì, it's summertime. Fausto, grazie di averci accompagnato anche quest'oggi e insomma ci ritroveremo presto sicuramente.
0: Assolutamente, al prossimo monografico. Buone vacanze a tutti. Ciao.
1: Buone vacanze anche a te. Noi andiamo in Germania. Nel 95 usciva questo brano dei Tokotronic di Amburgo. Non so se lo conoscete. Secondo me no, però ve lo ascoltate.
2: Fängt mit Regen an und ich

0: Letztes Jahr im Sommer, l'anno scorso in estate, Banzo, questo è il titolo di questa canzone dei Tokotronic.
1: Sì, brano del 95, tratto dal loro primo disco, Digitalis Besser, che li portò a un successo immediato, arrivarono al centro della scena immediatamente, vinsero uno sfracello di premi e si erano formati appena 2 anni prima. Sono tuttora in attività e hanno già 13 album di inediti in saccoccia e nei paesi di lingua tedesca sono un'istituzione assoluta dell'indie rock, ma in generale anche del rock, perché ovviamente lo stile è un po' cambiato nel corso degli anni, dei decenni, però sono poco noti fuori da quei 3-4 paesi dove si parla la lingua, ed è un peccato perché secondo me sono un gruppo eccellente e questa canzone è un po' rappresentativa del loro primissimo stile, molto indie rock, un po' con quell'alternanza fra le parti tranquille e le parti rumorose, e il testo pieno di spleen, o se vogliamo usare una parola tedesca, angst anche, che sostanzialmente è molto meno ermetico della media dei loro testi successivi. Non ti dico la meraviglia di provare a studiare tedesco con questi testi, però sì, diciamo che comunque la canzone si regge su un non detto, perché descrive quello che sta succedendo nel presente al protagonista e alla fine di ogni strofa dice che in un modo o nell'altro, cambiano sempre le parole, le cose andavano meglio l'anno scorso in estate. Sì. Quindi diciamo che alla fine, benché non esplicitato, il messaggio è chiaro.
0: Banzo, siamo alla fine della puntata, ci rimangono pochi minuti per presentare l'ultimo brano. Ritroviamo il nostro Porfirio Rubirosa in una collaborazione particolare. Un minuto e mezzo, telegrafico.
1: Allora sì, Porfirio Rubirosa, che faccio fatica a pronunciare con tutte queste R, capo dei Dadaisti, brano del 2008, che quindi un po' parla del tema della nostra puntata, perché lo fa tutto l'album, Ferragosto 68, infatti lo vede accompagnato da una cover band dei Beach Boys, i torinesi The Sunny Boys. Ma c'è un altro ospite d'eccezione in questo brano, il grandissimo Enrico Maria Papes dei Giganti, una delle voci più profonde del pop italiano, ed è una canzone che, come poi molta produzione del grande Porfirio, vuole suonare volontariamente retro, e qui abbiamo un ingorgo, è anche il titolo del brano, l'ingorgo, sulla via delle vacanze. Forse sarebbe meglio parlare di villeggiatura, ecco, visto il riferimento agli anni 60, che però si chiude, vi spoilerò la canzone, con un inaspettato incontro galante che culmina la frase: ma vuoi vedere che la coda in vacanza si è rivelata una gustosa circostanza? Quindi puro Porfirio, e mi sembra un modo veramente adeguato per chiudere questa selezione, perché già ci siamo sopportati la Formula Quinta, vai, adesso un po' di livello meglio.
0: Assolutamente, noi vi salutiamo, vi auguriamo buon venerdì sera, buona estate soprattutto, e poi chissà se Zibaldone ritorna anche la prossima stagione. Vi lasciamo con questo dubbio amletico, ma Banzo, però insomma, dobbiamo citare anche quest'oggi il primo sindaco socialista di Madrid, Enrique Tierno Galván, che tutti i venerdì più o meno a quest'ora diceva:
1: non mi aspettavo questo cliffhanger, rimanete sintonizzati, il cliffhanger non è parente di Wenger, attenzione. Buona estate a tutti.
0: Anche a te, ciao Banzo, ciao a tutti, buona estate Porfirio.

0: shit.
1: Con
2: tra banda.
3: Con
2: tra
4: banda.
1: Con
4: tra banda.
1: Con
4: tra
3: banda.
2: Tra banda.
4: 91.4 FM Barcelona.
5: Qué bonito.